0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Sappiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

brillanti sparsi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone.

cuore e asciugati che prendi un raffreddore. Ma sì, ti voglio bene, almeno

abbracci, tu piangi e sorridi e m'hai perdonato già. Il sole si nasconde

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via, ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo, non posso chiuderti in un pugno, ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta, quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più mille volti, ma due sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: vengo a cercare. Ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci all'8 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata a un'attività fisica che vi permetterà di scaricare le tensioni accumulate. La vostra energia vitale sarà al massimo, rendendovi instancabili. Toro, vi godrete la compagnia di amici fidati in un ambiente rilassante e piacevole. La vostra capacità di apprezzare le piccole cose vi regalerà momenti di vera gioia. Gemelli, sarete brillanti animatori in ogni conversazione, attirando l'interesse di nuove e curiose conoscenze. La vostra allegria sarà la chiave per un sabato indimenticabile. Cancro, cercherete rifugio nella tranquillità della natura o dei vostri ricordi più cari. Questo isolamento rigenerante vi aiuterà a ritrovare una profonda pace interiore. Leone, sarete al centro dell'attenzione in ogni contesto mondano, sfoggiando un fascino irresistibile. Riceverete complimenti che confermeranno la vostra grande sicurezza personale. Attenti alla gelosia del partner. Vergine, approfitterete del tempo libero per riorganizzare i vostri spazi o pianificare i vostri obiettivi. La sensazione di aver tutto sotto controllo vi darà grande serenità. Bilancia, ricercate l'equilibrio nei rapporti e saprete appianare ogni piccolo contrasto con dolcezza. La bellezza dei luoghi che visiterete potrà nutrire il vostro spirito creativo. Scorpione, vivrete emozioni profonde che preferirete esplorare in solitudine o con pochi intimi. Una vostra intuizione si rivelerà esatta, regalandovi una grande soddisfazione. Sagittario, il desiderio di muovervi vi spingerà a organizzare una gita improvvisa o un'escursione con il partner. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato spazio. Capricorno, rifletterete sui vostri successi recenti con un senso di sobrio ma giustificato orgoglio. La stabilità affettiva sarà il pilastro su cui poggia la vostra serenità odierna. Acquario, vi sentirete pronti a sperimentare qualcosa di insolito che rompa la vostra solita routine. La vostra originalità attirerà persone stimolanti e fuori dagli schemi comuni. Pesci, vi lascerete trasportare dalla fantasia, trovando ispirazione in un libro o in un'opera d'arte. La vostra sensibilità saprà cogliere sfumature invisibili agli occhi altrui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti per iniziare un altro weekend insieme. Buongiorno, ben ritrovati e ben svegliati. Sono Benny Ronca e vi farò compagnia per le prossime 3 ore. Al mio fianco, come sempre, saldo ai comandi della nostra console, c'è il mitico Simone Serpone. Intanto vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78, che è già pronto a ricevere i vostri primi pensieri del mattino. Ed ora mettetevi comodi, allacciamoci le cinture di sicurezza, perché iniziamo il nostro incredibile viaggio a bordo della nostra macchina del tempo e iniziamo a sognare ad occhi aperti con le prime due canzoni: Charles Aznavour con L'amore come un giorno e poi Jackie James con Innamorata.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

E ancora un caloroso buongiorno da Beni Ronca, siete sempre su Romantica Radio in questo sabato mattina dell'8 agosto e devo dire che la mattinata sta iniziando a scaldarsi davvero bene con queste belle canzoni d'amore. Vi ricordo ancora una volta il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per i vostri bellissimi messaggi d'amore, i vostri messaggi scritti e vocali. E il nostro viaggio continua con le prossime canzoni. Umberto Tozzi con Donna Amante Mia e una straordinaria Loredana Bertè con Buongiorno.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Sempre insieme con Romantica Radio in questo splendido sabato mattina dell'8 agosto e con Benny Ronca. Diamo uno sguardo al calendario. Bene, la Chiesa Cattolica oggi festeggia San Domenico. Immagino che ce ne siano tanti a festeggiare quest'oggi. Allora, buon onomastico a tutti voi da parte di Romantica Radio. E noi continuiamo il nostro viaggio incredibile a bordo della nostra macchina del tempo. Ci aspettano due grandi protagonisti della musica italiana. Partiamo con l'energia di Little Tony con la sua iconica Bada Bambina e poi un incredibile Gianni Togni con Fred Astaire all'Università.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica in qualsiasi momento della vita, della giornata. Noi ascoltiamo solo Romantica Radio. Grazie di cuore di tutto quello che fate per noi. Grazie, Romantica Radio.
1: Romantica Radio trasforma in poesia anche le giornate più dure. Buon ascolto con Romantica Radio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: E ancora un grandissimo buongiorno a tutti i nostri amici in ascolto e a quelli che si sono appena sintonizzati sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. Noi siamo qui a tenervi compagnia per tutta la giornata, siamo sempre con voi. E allora, amici, sintonizzatevi bene, perché tra pochissimo arriverà uno degli appuntamenti più attesi del mattino, ovvero quello dell'oroscopo. Pertanto restate incollati a Romantica Radio, ma prima di scoprire cosa hanno in serbo i pianeti per tutti i segni dello zodiaco, ci ascoltiamo le prossime canzoni. Umberto Napolitano, Con te ci sto, e poi Alessio Colombini, Questo fare a meno di te.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci all'8 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata a un'attività fisica che vi permetterà di scaricare le tensioni accumulate. La vostra energia vitale sarà al massimo, rendendovi instancabili. Toro, vi godrete la compagnia di amici fidati in un ambiente rilassante e piacevole. La vostra capacità di apprezzare le piccole cose vi regalerà momenti di vera gioia. Gemelli, sarete brillanti animatori in ogni conversazione, attirando l'interesse di nuove e curiose conoscenze. La vostra allegria sarà la chiave per un sabato indimenticabile. Cancro, cercherete rifugio nella tranquillità della natura dei vostri ricordi più cari. Questo isolamento rigenerante vi aiuterà a ritrovare una profonda pace interiore. Leone, sarete al centro dell'attenzione in ogni contesto mondano, sfoggiando un fascino irresistibile. Riceverete complimenti che confermeranno la vostra grande sicurezza personale. Attenti alla gelosia del partner. Vergine, approfitterete del tempo libero per riorganizzare i vostri spazi o pianificare i vostri obiettivi. La sensazione di aver tutto sotto controllo vi darà grande serenità. Bilancia, ricercate l'equilibrio nei rapporti e saprete appianare ogni piccolo contrasto con dolcezza. La bellezza dei luoghi che visiterete potrà nutrire il vostro spirito creativo. Scorpione, vivrete emozioni profonde che preferirete esplorare in solitudine o con pochi intimi. Una vostra intuizione si rivelerà esatta, regalandovi una grande soddisfazione. Sagittario, il desiderio di muovervi vi spingerà a organizzare una gita improvvisa o un'escursione con il partner. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato spazio. Capricorno, rifletterete sui vostri successi recenti con un senso di sobrio ma giustificato orgoglio. La stabilità affettiva sarà il pilastro su cui poggia la vostra serenità odierna. Acquario, vi sentirete pronti a sperimentare qualcosa di insolito che rompa la vostra solita routine. La vostra originalità attirerà persone stimolanti e fuori dagli schemi comuni. Pesci, vi lascerete trasportare dalla fantasia, trovando ispirazione in un libro o in un'opera d'arte. La vostra sensibilità saprà cogliere sfumature invisibili agli occhi altrui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: E dunque abbiamo appena ascoltato le previsioni delle stelle dalla voce inconfondibile del nostro Roberto, che vi troveremo intorno alle ore 8. Entriamo così ufficialmente nella seconda ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio, sempre Benny Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia. Partiamo con due canzoni bellissime, arrivano i Bee Gees con How Deep Is Your Love e poi Michele Zerrillo con la sua bellissima Chi è?

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che ritmo e che energia, amici mattinieri di Romantica Radio. Abbiamo appena riassaporato quel clima estivo e spensierato grazie alla nostra super collection Radiolina sulla spiaggia, che sono praticamente canzoni perfette da cantare a squarciagola o magari ballarle in riva al mare con i piedi nella sabbia. Provate a fare in questo modo. Adesso ci tuffiamo nell'infinito delle canzoni d'amore di Romantica Radio con Peppino di Capri, pensate un po', e mo, e poi Mino Retano, Avevo un cuore che ti amava tanto. Le emozioni qui su Romantica Radio non si fermano mai.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ma che splendida mattinata insieme qui su Romantica Radio. Allora, cosa avete deciso di fare in questo weekend? Ce lo fate sapere? 331-240-7878. E ne approfitto di questo spazio per ricordarvi che se avete pensato di andare fuori a passare questo weekend, potete ascoltare Romantica Radio in qualsiasi momento grazie alla nostra app ufficiale da scaricare gratuitamente sui vostri smartphone. O magari, se vi va, guardateci in televisione e ascoltateci anche ovviamente sul canale 788 del digitale terrestre. Insomma, ci sono tante modalità di ascolto di Romantica Radio. www.romanticaradio.it per scoprirle tutte. E adesso rimettiamo in moto la nostra macchina del tempo. Arrivano Sandro Giacobbe con Il mio cielo, la mia anima, e poi la grandissima Mina con Non credere.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao, sono Titti e chiamo da Napoli. Volevo farvi i complimenti perché è una radio bellissima e ci fate veramente emozionare.
1: Siete fantastici, insuperabili. Vi ascolto perché sono un grande romantico, innamorato delle belle cose della vita, che sono la radio, voi e le donne. Francesco da Castellammare.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: sempre insieme qui su Romantica Radio per condividere in questo bel sabato mattina dell'8 agosto tutte le nostre emozioni e tutti i nostri ricordi grazie a queste belle canzoni d'amore. E oltre alle modalità di ascolto, vi ricordo, amici romantici, che potete restare in contatto con noi grazie ai social. Pertanto cercateci su Facebook, su Instagram e su TikTok. Qui troverete tanti bei contenuti, anche esclusivi, poi delle curiosità, insomma andrete a sbirciare un po' dietro le quinte di Romantica Radio, di questa grande famiglia che è la nostra radio. Ma adesso torniamo subito alle nostre belle canzoni d'amore. Arrivano Renato De Profeti con Non si muore per amore e poi il mio carissimo amico Roberto Satti, ovvero Bobby Solo, con Gelosia. A proposito, Roberto, se sei in ascolto, sentiamoci così organizziamo una di quelle belle cene che ti piacciono tanto. A tra poco, buon ascolto.
1: Romantica. Romantica, le dolci note del mattino.

0: se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci all'8 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata a un'attività fisica che vi permetterà di scaricare le tensioni accumulate. La vostra energia vitale sarà al massimo, rendendovi instancabili. Toro, vi godrete la compagnia di amici fidati in un ambiente rilassante e piacevole. La vostra capacità di apprezzare le piccole cose vi regalerà momenti di vera gioia. Gemelli, sarete brillanti animatori in ogni conversazione, attirando l'interesse di nuove e curiose conoscenze. La vostra allegria sarà la chiave per un sabato indimenticabile. Cancro, cercherete rifugio nella tranquillità della natura o dei vostri ricordi più cari. Questo isolamento rigenerante vi aiuterà a ritrovare una profonda pace interiore. Leone, sarete al centro dell'attenzione in ogni contesto mondano, sfoggiando un fascino irresistibile. Riceverete complimenti che confermeranno la vostra grande sicurezza personale. Attenti alla gelosia del partner. Vergine, approfitterete del tempo libero per riorganizzare i vostri spazi o pianificare i vostri obiettivi. La sensazione di aver tutto sotto controllo vi darà grande serenità. Bilancia, ricercate l'equilibrio nei rapporti e saprete appianare ogni piccolo contrasto con dolcezza. La bellezza dei luoghi che visiterete potrà nutrire il vostro spirito creativo. Scorpione, vivrete emozioni profonde che preferirete esplorare in solitudine o con pochi intimi. Una vostra intuizione si rivelerà esatta, regalandovi una grande soddisfazione. Sagittario, il desiderio di muovervi vi spingerà a organizzare una gita improvvisa o un'escursione con il partner. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato spazio. Capricorno, rifletterete sui vostri successi recenti con un senso di sobrio ma giustificato orgoglio. La stabilità affettiva sarà il pilastro su cui poggia la vostra serenità odierna. Acquario, vi sentirete pronti a sperimentare qualcosa di insolito che rompa la vostra solita routine. La vostra originalità attirerà persone stimolanti e fuori dagli schemi comuni. Pesci, vi lascerete trasportare dalla fantasia, trovando ispirazione in un libro o in un'opera d'arte. La vostra sensibilità saprà cogliere sfumature invisibili agli occhi altrui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: E dunque abbiamo appena riascoltato quello che ci dicono le stelle per questo weekend. Spero che il vostro segno zodiacale sia stato baciato dalla fortuna, altrimenti accontentatevi delle nostre belle canzoni d'amore e della nostra compagnia. Sono sempre Benny Ronca ai microfoni di Romantica Radio e Simone Serpone in regia. Siamo entrati così ufficialmente nella terza ed ultima ora di questo primo appuntamento del weekend. Whitney Houston, incredibile, con Where Do Broken Heart Go, e poi I Camaleonti, perché è sempre l'ora dell'amore. Buon ascolto.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: E possiamo iniziare ad esultare, amici di Romantica Radio, perché è arrivato il momento del cruciverbone. Ma che estate sarebbe senza il passatempo per antonomasia dell'estate, il cruciverba? Chissà quante volte lo abbiamo fatto sotto l'ombrellone. Adesso lo riproponiamo anche qui a Romantica Radio. Allora attenzione, dovete indovinare la parola misteriosa. Ovviamente vi darò degli indizi, voi state bene attenti e scrivetemi la parola esatta in un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78, e siate velocissimi. Allora, pronti? Prendete subito lo smartphone, tenetelo a portata di mano, mi raccomando. Dunque, vi do gli indizi, attenzione. La parola è composta da 8 lettere e nella parte finale ci sono ben 2 L, e si usa per piantare i chiodi. Beh, vi ho detto tutto, amici di Romantica Radio. Allora scrivete al 331 240 78 78, dateci una bella martellata su, via. Le prossime canzoni, intanto che rispondete, Ivano Fossati con La mia banda su Nil Rock, e poi Marco Armani, Tu dimmi, un cuore ce l'hai.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Madrid risponde a Roma, impone i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata ad altissima tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina. Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni anche a Dnipro. La guerra in Iran, Stati Uniti fiduciosi, ci aspettiamo un accordo a breve su Hormuz. Un funzionario statunitense ha affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui tra Iran e Oman, volti alla riapertura completa dello stretto. E secondo la CNN, il capo degli Stati Maggiori Congiunti americani cerca una via d'uscita dalla guerra. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali di ieri al nord scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre mezzo paese lotta contro la siccità. Tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E siamo ritornati in diretta dopo aver ascoltato un po' di informazioni grazie alle news di Romantica Radio per stare aggiornati su quello che accade nel mondo e in Italia. Siamo così arrivati anche all'ultimo tratto di questo primo appuntamento del weekend con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. Ma amici radioascoltatori, tenetevi pronti perché tra pochissimo vi sbloccheremo un ricordo indimenticabile. Sì, perché sta per tornare la nostra amata rubrica dedicata agli oggetti cult, ai luoghi, ai momenti che hanno fatto la storia delle nostre vite. Pertanto restate incollati alla radio per capire qual è il ricordo e i ricordi che vi sbloccheremo in questa puntata. E adesso ritorniamo alle nostre canzoni incredibili. Arrivano Mario Tessuto con Lisa dagli Occhi Blu e poi i grandi Chicago con You Are the Inspiration. Buon ascolto.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Tra gli anni 70 e 90 in Italia si assiste ad un'insolita battaglia a suon di pubblicità e di prezzo, quella tra due catene di grandi magazzini che avevano diviso letteralmente gli italiani in due, Upim e Standa. Upim, ovvero Unico Prezzo Italiano Milano, era una catena nata in realtà sul finire degli anni 30, ma proprio a partire dai 70 ebbe una grande espansione, fino a contare su oltre 150 negozi in tutta Italia. La Standa, ovvero Società Anonima Magazzini Standard, è stata creata proprio da un ex dipendente Upim, con una base economica di 50.000 lire. Entrambi i marchi hanno subito negli anni molteplici cambiamenti, ma sta di fatto che hanno rappresentato per tutto il paese un luogo di riscossa economica, un profondo cambiamento degli italiani nella considerazione verso se stessi dopo i lunghi anni della Seconda Guerra Mondiale. Ma a proposito di cambiamento,

0: Il concetto di grandi magazzini, anche come punto di incontro delle famiglie italiane, è stato ripreso anche in film e telefilm dell'epoca proprio per sottolineare quanto l'ambientazione fosse diventata ormai estremamente familiare per tutti noi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: romantica spiaggia, carte, un bel sole, bagno già fatto e compagnia di romantica. Grazie a tutti, Gede e Lori da Marina di Massa.
1: Complimenti a tutto lo staff di Romantica Radio, grazie per la splendida musica e per le emozioni che ci regalate ogni giorno. E mi raccomando, ragazzi, continuate così. Tanti auguri e buon lavoro e auguri di tanto successo. Maria Rosaria da Maglie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E siamo arrivati così ai saluti finali. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete scritto numerosi anche questa mattina e a tutti voi che ci avete ascoltato fin dalle prime luci dell'alba. Ma prima di salutarci voglio svelarvi la soluzione del cruciverbone. Allora, la parola da indovinare era martello. Vi ho aiutato tantissimo dicendo prendete a martellate questa cosa. Complimenti a chi ha scritto esattamente. Ringrazio in regia il nostro instancabile capitano della Sol Simone Serpone ed è tempo di lasciare il testimone a Simonetta. Con lei starete molto molto molto bene per le prossime 4 ore con la sua simpatia e la sua energia e con la sua musica, pertanto restate in ascolto di Romantica Radio. Noi ci risentiamo domani mattina sempre a partire dalle ore 6 per aprire un'altra fantastica domenica romantica insieme. E allora un buon weekend a tutti voi da Benny Rom.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E ben ritrovati amici romantici, oggi è sabato 8 agosto 2026, c'è Simonetta con voi, grazie al nostro Simone Serpone, grazie a Benny che è stato con voi fino a poco tempo fa. Che dire, buona estate, buone vacanze, buon sole, buon relax a tutti, siete pronti? Ci sono 4 ore da trascorrere in mia compagnia, da questo momento fino alle 13, forza che abbiamo un sacco di appuntamenti troppo carini, il primo dei quali sta per arrivare, una delle nostre radioline da ascoltare ovviamente sulla spiaggia. Arriveremo però a questo appuntamento in compagnia di Dori Ghezzi con E non si finisce mai e subito Franco Simone, questa è Respiro.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora la nostra radiolina va via, ma vi ricordo che potete trovare tutte le collection sul canale YouTube di Romantica Radio. Nel frattempo invece voglio darvi i nostri contatti, così potete scrivere al 331-240-7878, va bene, per i vostri saluti, per partecipare all'appuntamento con il Cruciverba, per esempio. Quindi memorizzate questo numero e tenetelo con voi, mi raccomando. Nel frattempo io vi faccio ascoltare Gianni Bella con Tamo e subito Fred Buongusto, questa è Attento Disc Jockey.

0: tu pensa all'occasione. A renderla speciale ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: E allora le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio. Con Simonetta invece facciamo un salto all'indietro nel tempo, perché proprio oggi, l'8 agosto del 1876, avveniva la prima scalata del mondo, del Monte Bianco. Beh, diciamo, insomma, è un lapsus freudiano, perché quando si sta lì sul Monte Bianco ci si apre un mondo davanti che nessuno immaginerebbe di vedere, capito? Che bello. Oh, però dobbiamo fare anche gli auguri invece di buon compleanno a Roger Federer, che è nato l'8 agosto del 1981, uno dei tennisti più amati al mondo. È vero che noi oggi abbiamo Jannik Sinner, abbiamo tanti altri giovani tennisti italiani, però insomma Roger Federer è veramente uno storico, un po' come all'epoca per esempio è stato Bjorn Borg o John McEnroe. Va bene, detto ciò, torniamo alla musica. Peppino Gagliardi che vuole questa musica stasera, e subito Modena Can Bear, e loro sono il Mat Bianco.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Carissimo Romantica Radio, un saluto a tutti gli amici e cari ascoltatori, a tutti i miei pazienti di Manfredonia, un saluto dal dottor Fucillo.
1: Romantica Radio, sono al mare e sotto all'ombrellone sento la tua dolce musica. Cristina dalla Calabria.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sì, allora mentre la prima ora con Simonetta sta volando via, io saluto quanti sono in auto. Sapete che anche oggi, che è come ieri, inizia il secondo fine settimana di agosto, in realtà il traffico è molto intenso perché sta per cominciare la settimana diciamo più vacanziera dell'anno, quella di Ferragosto, durante la quale, diciamo, si fermano proprio tutti o quasi. Va bene, quindi andate piano piano, e intanto ne approfitto per salutare Claudio che con la sua famiglia si trova in auto e ha scritto un bellissimo messaggio. Grazie caro Claudio, sei molto carino, al 331 240 78 78. Anche loro vanno in vacanza alle Eolie, ma che meraviglia ragazzi, mandate tante foto che poi magari le pubblichiamo sulle nostre pagine social. Intanto arriva Umberto Balsamo con Bugiardi Noi e subito restiamo ancora insieme, lui è Julio Iglesias.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: E allora buona estate, buone vacanze, se vi siete alzati, se vi siete svegliati solo in questo momento, oh forza, forza che c'è da andare al mare, al sole, a passeggiare, dovunque voi siate. Simonetta è con voi, tra poco parliamo anche di cosa portare in spiaggia per mantenerci leggeri ma al tempo stesso per nutrirci, va bene? Arriveremo a questo appuntamento con delle canzoni bellissime, La voglia, La pazzia di Ornella Vanoni e Tocchigno e subito Nino Buonocore, questa è Le tue chiavi, non ho.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso.

Allora, estate, voglia di mare, voglia di sole, ma anche voglia di leggerezza, diciamolo. Sono un po' finite, no? Quelle epoche che venivano anche dipinte nelle varie commedie all'italiana, quelle delle paste al forno, delle mega tavolate anche in spiaggia, perché oggi gli esperti di alimentazione ci consigliano di portare delle scelte che possono rivelarsi veramente ottime, come insalate di riso o di pasta, couscous di verdure, insalate di farro, poché, o anche tramezzini e focaccine ripiene facili da trasportare. Non bisogna mai dimenticare ovviamente la frutta, che può essere appunto rappresentata da anguria, melone, pesche, per mantenere il corpo idratato, va bene? Perché diciamo la parola d'ordine in questo caso è mantenersi leggeri, soprattutto quando fa tanto caldo. Torneremo ancora a parlare di alimentazione in spiaggia. Prima c'è il Re di Cuori di Caterina Caselli e subito Something Stupid, e loro sono Frank e Nancy Sinatra.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. 262 minatori morti, di cui 136 italiani, è il bilancio di uno dei più gravi incidenti minerari di sempre, passato alla storia come la tragedia di Marcinelle. L'8 agosto diventa giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La crisi migratoria a Ceuta si trasforma in uno scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Madrid impone controlli alle frontiere perché arriva dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. I controlli dureranno fino al 7 settembre. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre quattro ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk, esplosioni anche a Dnipro. Si celebrano oggi a Pavana i funerali di Francesco Guccini, il cantautore è morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma nella frazione di Sambuca Pistoiese, dove il maestro

0: viveva in forma strettamente privata per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Nelle scorse ore intanto è proseguito il commosso ricordo di chi lo ha amato. L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita il passo più rapido è quello del Trentino Alto Adige, più 1,5%. In coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione. A Reggio Calabria economia ferma e aumenti record, più 4,3%. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: E allora grazie alla nostra redazione che come sempre è aggiornatissima su tutte le news che arrivano dall'Italia e dal mondo. Noi torniamo a parlare di alimentazione in spiaggia, non ridete perché adesso vi dico che un piatto che veramente trionfa in estate in spiaggia, sapete qual è? La frittata. Però attenzione, non stiamo parlando dei mega frittatoni di maccheroni, quelli appunto che si vedevano nei film anni 60. Mi ricordo per esempio Sapore di mare, no? Dove c'è a un certo punto la scena con Marina Suma che viene chiamata dalla mamma che dice vieni ci sta la frittatina. No, non è così, si parla di tocchettini di frittata, ok, di tuorlo e albume, perché la frittata può essere mangiata anche fredda, ovviamente se viene messa in un foglio di carta assorbente viene assorbito tutto l'olio, e poi non dimentichiamo che è proteica, quindi se la facciamo al forno, se la facciamo con un filino d'olio e soprattutto se mettiamo più albumi e meno tuorli abbiamo più proteine pure, quindi possiamo, lo dico agli sportivi, possiamo preservare, diciamo così, la nostra muscolatura anche in spiaggia, va bene? Fatemi sapere se questa cosa vi piace, perché poi devo dire la verità, la frittata è buona, l'unico problema per quanto mi riguarda è che non ha un grosso potere saziante, vabbè, però ditemi anche voi che cosa ne pensate, magari si può arricchire con delle verdure, c'è chi addirittura mette le proteine in polvere nella frittata proprio per potenziare l'apporto proteico, insomma ci sono tante diavolerie che comunque vengono utilizzate come stratagemmi anche per evitare di mangiare patatine e tutte quelle cose pesanti che normalmente vengono chiamate junk food, ma che anche in spiaggia, diciamo, non mancano mai. Va bene, torniamo adesso però a cantare perché arriva Ivan Graziani con la bellissima Firenze e subito adesso tu e lui è Eros Ramazzotti.
1: Romantica. Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: sempre il top, e te lo dice Ciro da Napoli. Ciao Romantica, un abbraccio forte dalla Calabria.
1: Ciao Romantica Radio, sono dalla nonna e vi sto ascoltando, siete fantastici e da oggi vi seguirò anch'io. Saluti, Gaia da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica. Ancora buona estate, amici romantici, a tutti voi che vi fate sentire al 331-240-7878 con i vostri messaggi vocali all'interno di Ciao Romantica. Ma devo subito salutare anche Romina che ci scrive da Trento. Pensate, ma che meraviglia, mamma mia, che bella città! Lei sta al fresco, ecco, e si gode in questo momento l'estate a casa sua. E beh, insomma, voglio pur dire, no, cara Romina? Ci ringrazia, ci saluta, le facciamo tanta compagnia. Grazie, cara Romina, sei proprio carina e gentile. A te regaliamo il collage con Tu mi rubi l'anima e subito la nostra favola, e lui è Jimmy Fontana.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ed eccoci arrivati a un nuovo giro di boa, amici romantici. Ben arrivati, ben ritrovati, ben alzati se vi siete svegliati solo in questo momento, ma non ci voglio credere. È vero che durante i primi giorni di vacanza le persone dormono per recuperare, però spero che in questo momento, magari sorseggiando un caffè, vi siate appena sintonizzati su Romantica Radio, perché c'è Simonetta con voi fino alle 13. Abbiamo un sacco di appuntamenti e in sottofondo sempre la nostra colonna sonora. Arriva Giorgia con Come saprei e subito Mal, questa è Tu che mi hai preso il cuore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

amici romantici, la state preparando la vostra borsa per il mare? Che state mettendo all'interno della vostra borsa frigo? È frittata? Panini? Pasta al forno? Fatemelo sapere, siete dei salutisti? Oppure, che ne so, vi volete rilassare anche in questo senso? Io devo dire la verità, però è vero che qui tutto l'anno siamo a dieta, facciamo palestra, facciamo sport, però un minimo di relax anche in questo senso sblocca la mente e ci fa rilassare. E poi magari, insomma, come dire, dopo aver fatto qualche sgarro si torna un minimo a rimettersi in sesto, altrimenti se dobbiamo sempre stare lì a contare le calorie, poi insomma le persone veramente si stressano, nasce un altro stress. Va bene, fatemi salutare tutti quelli che si sono sintonizzati in questo momento. Voi lo sapete, no, che Romantica Radio vi raggiunge ovunque in tutto il mondo, soprattutto grazie al web. A proposito, andate sul nostro sito romanticaradio.it perché lì scoprirete come seguirci, non solo sul web ma anche in FM, in DAB, in TV, attraverso Alexa, attraverso la nostra app. Scaricate l'app di Romantica Radio e quindi potrete sentirci sempre dal vostro cellulare. Torniamo adesso a cantare con Malgrado te, malgrado noi di Limousine e subito Celeste Nostalgia, e lui è Riccardo Cocciante.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: sei. Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora, amici romantici, sapete che ho una curiosità per voi che ci state ascoltando e che vi state godendo la nostra musica, un po', come dire, distribuiti su tutto il territorio nazionale, ma che dico nazionale, diciamo pure mondiale. Bene, c'è una curiosità che riguarda sempre l'estate. Perché? Perché sono stati intercettati sui fondali oceanici dei calamari che, pensate, raggiungono il peso di 500 kg. Stiamo parlando del calamaro colossale, che in latino si chiama Mesonicoteutis hamiltoni, che appunto raggiunge i 500 kg, che abita le profondità oceaniche ed è stato filmato per la prima volta nel suo habitat naturale, pensate, solo nel marzo 2025. Però queste dimensioni, dicono gli esperti, si possono raggiungere solo nelle profondità marine, perché sulla terraferma esistono, come dire, delle limitazioni fisiche, no? Come la gravità, la densità di ossigeno, che mettono un freno alle dimensioni degli invertebrati sulla terraferma. E meno male, immaginate incontrare un calamaro di 500 kg che passeggia sulla spiaggia, non lo so, degno di un film horror magari questo incontro. Vabbè, svelata questa curiosità, torniamo alla musica. C'è Franco Califano con Io non piango e subito La bambola, e lei è Patti Pravo.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Mettiti Romantica Radio, vi seguo da una vita, grazie per tutto, grazie mille.
1: Sono Gianni da Caserta, per caso ho ascoltato la vostra radio e vi posso solo dire che siete fantastici, siete stupendi, unici. Canzoni degli anni 70 che fanno venire i brividi, continuate sempre così, siete grandissimi, grazie per il cuore che ci mettete e a risentirci, buona giornata.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

allora, amici romantici, qui stanno ancora ridendo per la questione del calamaro gigante che è stato intercettato nei fondali oceanici. Beh, insomma, tutte queste curiosità, diciamo così, marittime, in effetti in alcuni casi ci sconvolgono. Va bene, passiamo subito ai saluti e a quanti non soltanto stanno mandando i loro vocali al 331 240 78 78, ma anche a Veronica e Paolo che faranno le loro vacanze a Stromboli. Grazie cari ragazzi per questo aggiornamento, ma che bello. Insomma, statisticamente sento più persone che vanno al sud d'estate rispetto al nord, però dateci la mappatura dei vostri spostamenti se vi va al 331 240 78 78. Intanto noi vi regaliamo Non te ne andare di Luciano Rossi e Non arrenderti mai, e lui è Piero Cassano.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Buona domenica, buona estate amici romantici, siete con Simonetta, inizia l'ultima ora insieme, dopodiché alle 13 diamo il cambio al Baga. Siete pronti? Siete pronti a dedicarvi al passatempo iconico dell'estate, vale a dire al cruciverba, perché in questo caso potreste portare a casa uno dei nostri gadgets, ovviamente di Romantica Radio. Tutto questo arriva tra poco, prima c'è Lucio Dalla con 4 marzo 1943 e subito Flavia Fortunato, questa è Rincontrarsi.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Ed eccoci pronti, siamo arrivati a un momento attesissimo, quello del nostro cruciverba, il nostro passatempo da ombrellone. Allora, io adesso vi do una definizione e voi dovete indovinare subito, spedendo, diciamo così, mandando la risposta esatta al 331 240 78 78. Guardate, di una facilità che qui si tratta solo di essere veloci, ok? Vi dico che questa definizione ha quattro ruote e si guida. Quattro lettere, comincia per A. Che cos'è? Quattro ruote, si guida, quattro lettere, comincia per A. Ditemelo al 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Diritto al lavoro e alla sicurezza sono principi fondanti della Costituzione italiana. Il Presidente della Repubblica Mattarella lo ha ricordato nel messaggio inviato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani. La tragedia appartiene alla nostra memoria collettiva, ha sottolineato la Premier Meloni in una nota. E ancora morti sul lavoro, un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino. Un operaio sessantenne è morto invece schiacciato da un muletto nel Modenese. Nel Fiorentino è morto un uomo di 61 anni, stava movimentando materiale con un muletto. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio, babbo, il saluto della figlia del cantautore. Non accenna a diminuire la potenza della nuova eruzione dell'Etna. Fontane di lava dal cratere Voragine e nubi di cenere non si fermano dalla sera di giovedì, quando è iniziata l'attività stromboliana del vulcano siciliano. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa, per ragioni di sicurezza, ha deciso di sospendere gli atterraggi almeno fino alle 12 di oggi. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonne e Taddeucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va invece all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E allora, amici romantici, ancora poco tempo da trascorrere con Simonetta, grazie alla nostra redazione che ci ha aggiornato puntualmente con il news dall'Italia e dal mondo. Tra poco noi vi sblocchiamo un ricordo dedicato alle sorpresine del Mulino Bianco, ma ve le ricordate? Ci facevano impazzire quando eravamo piccoli. Bene, tra poco questo ricordo interamente dedicato a voi. Intanto ascoltiamo Eternità di Ornella Vanoni e Solo chi si ama veramente. Lui è Gianni Morandi.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: Cancellini, barattolini, calendari. Cosa sono? Ma le sorpresine del Mulino Bianco, un'icona degli anni 80 e 90. Hanno segnato l'infanzia di intere generazioni che aspettavano di aprire i pacchi di merendine per scartarle, giocarci, scambiare i doppioni con gli amici di scuola. Sono arrivate per la prima volta nelle case degli italiani nel 1983, chiuse in una scatolina simile a quella dei fiammiferi. I ragazzi un po' più grandi si appassionavano a questa canzone.

0: Il primo gioco introdotto in una scatolina è stato Carta vince, carta perde. Era un periodo di grande cambiamento economico e sociale per il paese. Con l'arrivo dei supermercati e la nascita di grandi aziende italiane, i prodotti da forno, che prima erano un bene di lusso, diventarono per tutti.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB, dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie. Ciro di Napoli.
1: Amici di Romantica Radio, buona giornata e buona vita da Marco di Bergamo. Ciao!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: E allora amici romantici, anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, grazie per essere stati con noi, vi lascio nelle mani del Baga che arriva tra poco e di Simone Serpone che è in regia, ma ovviamente devo svelarvi la soluzione del nostro cruciverba. È chiaro che stavamo parlando dell'auto, visto che si guida a quattro ruote, inizierà, insomma, quindi già so che avrete indovinato in tanti, rimettetevi in corsa se non vi siete aggiudicati i nostri gadgets nei prossimi appuntamenti, va bene? Buon sabato a tutti, buona estate, buon relax, Simonetta torna domani, puntuale dalle 9, vi aspetto, ciao!

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Grazie, grazie, grazie. Arriva sempre all'ora di pranzo, ma non è il vostro nutrizionista. Sei lettere, visto che siamo immersi nel nostro cruciverbone, non dovete dare nessuna risposta se non il baga. Ben trovati, buon sabato, è l'8 agosto. Oh, e allora siamo in piena estate e noi siamo la vostra colonna sonora. Grazie naturalmente, come sempre, a Simonetta De Chiara che ci ha accompagnato fino a questo momento. 4 ore a nostra disposizione per chiacchierare con voi, ascoltatori romantici, ma anche per ricevere i vostri messaggi. Vi ricordo subito il 331 240 78 78, mandate i vostri messaggi scritti o i vocali proprio come se non ci fosse un domani e ci farete assolutamente felici. Fra poco sentiamo George Harrison con My Sweet Lord, comincia Gianni Togni con Luna.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra radiolina sulla spiaggia ha lanciato come sempre un'altra di quelle canzoni che hanno fatto le nostre vacanze, perché no, ci hanno regalato una grande emozione e naturalmente perché no anche qualche bella suggestione, e una suggestione ve la voglio girare io francamente, ed è L'odore dell'abbronzante, ma sono gli abbronzanti degli anni 70-80 che sono molto diversi rispetto agli odori di quelli più sofisticati dei nostri tempi, insomma forse decisamente più efficaci nella portata, però c'è quell'odore che faceva assolutamente estate. Fra poco Roberto Carlos con Canzone per te, subito Santino Rocchetti e Dolcemente Bambina.

0: al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Sabato primo pomeriggio di Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17, salutando chi ci sta ascoltando, perché no, dalle spiagge, chi magari è invece incastrato al lavoro, magari ha tutt'altro umore, non sta coltivando la propria abbronzatura, ma diciamoci la verità, giusto per essere terra terra nel pensiero, sta assolutamente coltivando quello che è il conto corrente, che è una cosa sempre decisamente importante nella nostra vita. Per tutti, ovunque voi siate, fra poco condividiamo con i nostri ascoltatori romantici l'Equipe 84 di casa mia, subito con Un bacio al cielo, Peppino Di Capri e Una catena d'oro.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ma che belli che siete voi di Romantica Radio. Siete di meglio, romanticismo, un po' di quella bella malinconia, emozioni e tante, tante belle canzoni, soprattutto d'amore. E sono le canzoni che piacciono a noi romantici. Siete fantastici, dai, Francesco Jonas da Roma.
1: Romantica Radio, sono Mario, siete favolosi con tutte le vostre canzoni. Buon proseguo.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Weekend su Romantica Radio con il Baga, parliamo di fastidiosi animaletti, le zanzare, tema assolutamente scottante, anzi direi pungente a voler essere proprio, no? Precisini. Come la state cavando? Perché io per esempio ho un cane, quindi passo parecchie ore all'esterno a passeggio, quindi passiamo anche spessissimo nei parchi e lì io mi trasformo in una specie di aeroporto, un terminal letteralmente di partenze internazionali per zanzare e vengo praticamente traforato. È una cosa veramente pazzesca, non riesco a difendermi con niente, devo essere proprio gustoso, peccato che il genere umano mi apprezzi un po' meno, ecco, mettiamola così. Fra poco gli Stadio con chi erano i Beatles, subito Frankie Lane con Woman in Love.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Siete su Romantica Radio, buon sabato con il Baga fino alle 17. Siamo in un orario decisamente molto delicato. Perché? Perché cambia da nord a sud, diciamoci la verità. Al nord mangiano prestissimo, veramente orario ospedaliero direi, mentre qui al sud gli orari sono decisamente un po' più elastici. Quindi volevo salutare tutti quelli che hanno già fatto, giustamente, che sono già al caffettino, hanno già fatto la pennichella, quelli che stanno digerendo con grande calma o stanno ancora mangiando, perché no, la radio in sottofondo, vostra compagna di viaggio, fra poco con Wes e Dorighezzi, e tutto bene, subito Enzo Andriello con Un Angelo.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Romantica Radio, buon weekend, siete con il bug. Uno dei tasti dolenti in questo periodo è sicuramente come organizzare la questione compiti per le vacanze, perché stavo leggendo di un'indagine fatta dal sito scuola.net, sostituite la C con la K e lì avrete un quadro abbastanza completo, 1000 gli studenti che sono interpellati. È emerso che quest'anno metà degli studenti delle scuole medie e delle superiori sono stati letteralmente caricati di compiti e la maggior parte addirittura ha continuato a ricevere assegnazioni anche dopo l'ultima campanella, perché c'hanno il registro elettronico, perché una volta, no, quando era finita la scuola, ciaone, quello che era detto e fatto era detto e fatto. Invece adesso, capite, mandano anche gli aggiornamenti ed è una cosa pazzesca, sei praticamente piantonato dalla scuola. E vabbè, insomma, saluto quindi tutti gli studenti e i genitori soprattutto, ecco, che vivono questo momento così un pochino di con un po' di tensione, giustamente. Allora rilassiamola sta tensione, su, mi riferisco soprattutto ai genitori. Fra poco con Santo California e un angelo subito, Enzo Malepasso e Amore Mio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siete su Romantica Radio, la radio che con un gioco di magia a un certo punto vi fa cantare che manco ve ne rendete conto, e attenzione perché sta per arrivare una canzone di quelle che canticchierete, sono pronto a scommetterci, ed è Adamo con Affida una lacrima al vento. Questo accadrà però fra poco, perché prima c'è un altro grande cantautore italiano a cui sono particolarmente affezionato, Edoardo De Crescenzo, che ritroviamo in questo sabato pomeriggio con Via con me.
4: Romantica.
5: Romantica. Emozioni senza

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Grazie.

0: Romantica Radio, e chi si dimentica di voi anche con questo calore? Io penso che siete un refrigerio, quindi vale la pena ascoltarvi sempre. Bacioni da Immacolata, da Sarno.
1: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie, Ciro di Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete su Romantica Radio insieme al Baga. Un saluto lo voglio fare a tutti quelli molto fitness. Io non sono fra quelli, naturalmente tendo molto a precisarlo, però ci sono quelli che nonostante il sole, nonostante il caldo, si sono magari sfidati a beach volley, si sono sfidati anche a racchettoni, anche se i racchettoni mi sembra che siano un po' passati di moda, perché una volta ci si giocava sulla battigia, si abbattevano bagnanti come dei birilli, adesso non c'è più l'opportunità di farlo se non rischiando naturalmente delle sanzioni, mentre per quanto riguarda il beach volley in genere nelle spiagge quelle organizzate la rete protettiva c'è, per cui si rischia di non far male a nessuno, che è una cosa assolutamente fra le più importanti per il quieto vivere, a volte basta solo quello. Fra poco Ricchi e Poveri con Cosa Sei, subito Julio Iglesias e Momenti.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Weekend su Romantica Radio con il Baga fino alle 17, buon sabato. Le donne giapponesi si confermano al primo posto al mondo per aspettativa di vita per il 41esimo anno consecutivo, mentre anche gli uomini giapponesi registrano un piccolo progresso pur scivolando dal sesto al settimo posto a livello globale. C'è da dire che dietro alle donne giapponesi in seconda posizione ci sono le donne della Corea del Sud e in terza posizione invece le spagnole. Fra gli uomini il primato spetta agli svedesi, in seconda posizione gli svizzeri, ma in terza posizione ci siamo noi italiani ed è una bellissima notizia. Marcella Bella fra poco con Problemi, subito Loredana Bertè con Dedicato.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ancora protagonista per la nostra collection, la radiolina sulla spiaggia, che ci ha regalato un'altra bella emozione. Pensando invece alle suggestioni, stavo pensando alle sfide praticamente di Ramino Scala 40 sotto gli ombrelloni, no? Che si trasformavano come delle bische, al posto del tappeto verde c'era una brandina, tutti intorno, ecco, si giocava, io una schiappa assolutamente proprio disattentissimo, proprio non ce la potevo fare, anzi perdevo continuamente la aperitivo e quindi pagavo in continuazione. Dimentichiamo questi momenti adesso, fra poco grazie a Dalida con Quelli erano giorni, subito il Vasco con Ogni volta.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È scontro aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà. Lo ha detto il portavoce dei guardiani della rivoluzione, Mohebi, aggiungendo che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti. La cronaca sulle autostrade italiane: l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10 quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche due bambini di 10 anni. Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della casa di famiglia a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà dello stesso cantautore che non ha voluto esequie pubbliche. MotoGP: l'Aprilia domina nel finale delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna e ne piazza ben 4 nelle prime 5 posizioni. Jorge Martínez soffia la pole alle tre cause di Fernandez e Ogura, quarto di Gianantonio Bezzecchi, quinto, sesto Marc Marquez, solo sesta fila per Bagnaia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Fine settimana su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Buon sabato. Volevo ricordarvi il 331-240-7878. Diamo una sbirciata ai messaggi che sono arrivati. Irene da Cosenza ci ha scritto: solo ascoltando Romantica Radio, ogni giornata di lavoro è più leggera. Grazie. C'è Sara di Roma che ha scritto: ascolto Romantica Radio da pochi giorni e mi sono già innamorata di lei. Isabella da Napoli: è come il sole ogni giorno, tutti i giorni. Cara Romantica Radio, grazie di esistere, grazie anche a voi ascoltatori romantici. Lilli di Potenza: cara Romantica Radio, mi rendi le giornate splendenti e questa cosa ci rende particolarmente felici. Fra poco i Cugini di Campagna con Tu sei tu, subito Polanca con Piangerò per te. Roma.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao a tutti ascoltatori di TV Romantica, vi mandiamo un saluto, io e le mie quattro amiche che siamo appena arrivate a Ischia.
1: Ciao!
0: Vi ascoltiamo sempre. Un bacione!
2: Ascolto Romantica Radio, è perché ci fa tornare indietro di 30 anni, forse anche di più. Sì, molti, molti di più. Grazie di esistere, Romantica.
3: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
4: Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga fino alle 17, fra poco facciamo un bel viaggio e arriviamo fino agli anni 80 e lì abbiamo un cantautore che è assolutamente una garanzia, perché proprio quell'anno, fra le belle canzoni che pubblica, Lucio Battisti pubblica anche questa meraviglia che si intitola Orgoglio e Dignità, che fra le altre cose a me riporta ai tempi della scuola, le trasferte in autobus praticamente, che erano lunghe perché io abitavo naturalmente in un piccolo paese alla periferia della provincia di Macerata. Dovevamo arrivare in città partendo la mattina prestissimo e c'era questa cassettina preziosa. Apre questa sequenza Riccardo Fogli con Ti voglio dire.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siete su Romantica Radio con il Baga, buon fine settimana, parliamo di incompiute che nella vita però possono poi essere portate a compimento. Sembra un giro di parole un po' folle, ma è quello che è successo a questo signore di 96 anni, residente a Piacenza, si chiama Sergio Sanfilippo, è un ex manager nel mondo della moda, ha lavorato per grandi marchi, lui purtroppo in gioventù, come è accaduto a molti naturalmente, ha dovuto interrompere gli studi perché doveva mettersi assolutamente a lavorare. E quindi che è successo? È rimasto questo tarlo, no? Ecco, di una cosa sospesa, di una cosa che però lui desiderava. Quindi che è successo? È andato in pensione, ci si è messo a lavorare sopra, per cui si è laureato in economia aziendale, lo ha fatto alla facoltà di economia e giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quindi lui ha detto in un'intervista ad un quotidiano locale: ho chiuso un cerchio, anche se il preside della facoltà gli ha augurato di poterlo vedere per la magistrale. Insomma, comunque ha portato a compimento una cosa incredibile. Io credo che nella vita non ci sia soddisfazione più grande. Patti LaBelle fra poco con On My Own, subito Sandro Giacobbe con Il Giardino Proibito.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Resta tutt'oggi sulla cresta dell'onda, è il grande passatempo dell'estate per autonomasia, il cruciverba. E allora, pronti per la definizione? Ok, eccola qua. Se dico che si lancia sugli sposi quattro lettere, la prima è R. Cos'è? Scrivetelo velocemente al 331 240 78 78, il più veloce conquista un nostro gadget. Vi aspettiamo!

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siete su Romantica Radio, buon weekend con il Baga fino alle 17 in questo sabato. Fra poco in Ti sblocco un ricordo torneremo indietro nel tempo per parlarvi della prima scheda telefonica della SIP. Chi non la ricorda, quante ne abbiamo consumate quando ci aveva la fidanzata, ma non solo quello, anche perché ricordiamoci che non c'era il cellulare e io per esempio avevo i miei genitori che me la mettevano sempre nel portafoglio, così dicevano: se non hai gli spicci per il gettone al meno, se non altro, hai la scheda telefonica. E fra poco condivideremo storie, anzi, se avete qualcosa di curioso da raccontarci, fatelo al 331 240 78 78. Fra poco Rita Pavone con Stasera con te, subito Marco Masini e La libertà.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: romantica, sono Giovanna da Salerno e sono una romantica come la vostra radio. Un bacione, grazie e buon tutto.
1: Romantica Radio, vi volevo ringraziare per la bellissima musica che mandate in onda, che mi fate compagnia dalla mattina alla sera. Sono Antonio e vi ascolto dalla Basilicata, dalla provincia di Potenza.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Dovunque siate in Italia, in tante regioni, tra l'altro ascoltateci attraverso la radio, attraverso il DAB, l'FM, ci sono ovviamente sempre più regioni che Romantica Radio raggiunge in DAB, l'ultima è il Veneto, e quindi salutiamo anche gli amici che ci ascoltano dal Veneto, oltre che dal sito, dall'app, anche attraverso il DAB in radio. Un saluto e un abbraccio anche a chi ci segue attraverso il digitale terrestre, sempre un metodo amatissimo dai nostri amici romantici, canale 788, possibile ovviamente metterci lì sul vostro televisore, che sia a casa, che sia in un locale, è importante averci là per tenervi compagnia e regalarvi ottima musica, la musica della vostra vita, la musica che vi riporta indietro nel tempo. Sono sicura che sarà così anche con i prossimi pezzi. Christian, adesso Amiamoci, e poi arriverà anche Demi Rousseau con Profeta non sarò.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ancora un buon pomeriggio, un buon sabato, siete con Paola e fino alle 21 ascoltiamo la musica che ha fatto da colonna sonora alle nostre storie d'amore, a quelle magari proprio nate d'estate, nate ad agosto, intorno ai falò, in riva al mare o perché no, nei paesini del nostro cuore, d'origine, dei nonni, dove si andava in vacanza. Sono sicura che avete tanti ricordi legati alle tante canzoni che ascoltiamo, anche magari a quelle internazionali, quelle che arrivano da oltreoceano, come nel caso del pezzo che apre questa nuova ora insieme di John Ford Coley. Ricordate il duo England Ann e John Ford Coley, un duo che ha veramente scalato le classifiche, dominato le classifiche, e noi ci ascoltiamo uno dei brani più iconici di questo duo, soprattutto nella versione di John Ford Coley, I'd Really Love to See You Tonight, che devo dire che corrisponde un po' al discorso che facevamo, quanto eravamo curiosi e volevamo con tutte le nostre forze incontrare per strada o al mare durante appunto le nostre estati passate quella ragazza, quel ragazzo di cui eravamo magari segretamente innamorati. E poi arriverà Pupo con Chissà se domani.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ce ne andiamo adesso in Kenya a conoscere una donna straordinaria. Il suo nome è Mwana Shambwana, spero di averlo pronunciato bene, è conosciuta come Mama Corallo. Pensate che lei ha deciso di dedicare la sua intera vita al restauro delle barriere coralline. Cosa fa? Si immerge ogni giorno, tutti i giorni nell'Oceano Indiano insieme al suo team, che è un team tutto al femminile di donne, per far crescere nuovi coralli e cercare di salvare le barriere coralline, che sono tra gli ecosistemi più preziosi ma anche più fragili che abbiamo sulla Terra. Mama Corallo quindi ha deciso di dedicarsi completamente a questa missione in Kenya, contribuendo a riportare vita lì dove il cambiamento climatico, l'inquinamento, ma anche l'azione dell'uomo, la pesca eccessiva, tutti i giorni possono lasciare dei segni davvero importanti. E le barriere coralline ospitano circa un quarto delle specie marine, quindi non pensiamo che siano soltanto una questione legata al mare, ma difenderle significa garantire sostentamento anche a milioni di persone, perché proteggono le coste dall'erosione, quindi non è soltanto il mare ad essere in pericolo, ma siamo tutti noi. Significa prendersi cura quindi del nostro futuro. Brava, brava, brava questa Mama Corallo, e molto molto bella questa notizia che ci ha portato sì lontano, ma che ci ricorda quanto siamo romantici anche quando facciamo cose così coraggiose. Miele ci canta subito Il Giardino dei Semplici su Romantica Radio, e poi Amedeo Minghi ci canterà Alla Leggera. Romantica.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Ancora un buon sabato pomeriggio, siete sempre con Paola su Romantica Radio in questo 8 agosto e sono tanti anche i vostri messaggini al 331-240-7878, come quello di Lorella che ci scrive dalla Toscana, dalla provincia di Pisa, ci augura un buon sabato, una buona estate, ci dice di essere al lavoro in questo sabato pomeriggio, ma di godersi come può la musica di Romantica, ottima idea. E poi c'è un tanti auguri a te da fare a Bruno che oggi compie gli anni e che ci ascolta dalla Basilicata, da Matera, la bella Matera. Auguri a te, auguri anche ai tuoi familiari con cui ci dici che stai trascorrendo questa giornata di festa, perché è una festa per te e per altri due cugini, quindi proprio un mega compleanno di gruppo. Per tutti voi all'ascolto arrivano altre due famiglie.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Sebbene fosse ufficialmente nata alla fine degli anni 20, è a metà degli anni 70 che un oggetto di fatto quotidiano e ordinario diventa un must, soprattutto tra i bambini e adolescenti. Cosa? La coccoina. Sebbene fosse principalmente un prodotto destinato agli uffici, non c'era bambino che non avesse una confezione di coccoina, una colla in pasta bianca. Il barattolino in alluminio e l'incredibile profumo divennero compagni necessari per tutti i lavoretti scolastici dei bambini italiani.

0: Agli inizi degli anni 80 l'azienda ne produsse anche una versione liquida più comoda, proprio da portare a scuola. Ma volete mettere la sensazione data da quel profumo e la soddisfazione a spalmarla ovunque con il pennellino in dotazione?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Bruno da Latina, preferisco le vostre musiche degli anni 70, 80, 90. Grazie.
1: Romantica in qualsiasi momento della vita, della giornata, noi ascoltiamo solo Romantica Radio. Grazie di cuore di tutto quello che fate per noi. Grazie, Romantica Radio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

mai durante l'estate, perché siamo ovviamente aperti per ferie, come ci teniamo a dire, ma in generale durante la settimana con tutti i miei colleghi e tanti appuntamenti che vi aspettano nella quotidianità, diciamo dal lunedì al venerdì, e durante il weekend con tanti altri appuntamenti con cui vi teniamo compagnia noi del weekend. Dopo di me, dalle 21 ad esempio, c'è Giampa Serino che vi racconta le biciclette dell'estate, tra cestini, pinete, lungomari, quella libertà accessibile che cominciava pedalando. È sicuramente un ricordo che abbiamo tutti nel cuore, quello della bicicletta, e saranno anche tante le canzoni, la musica legate proprio a questi ricordi. Non perdete Giampa, dalle 21 in poi, dopo di me, arriva puntualissimo anche in questo sabato. Gianni Togni arriva invece subito con Maggie, e poi c'è Ciro Sebastianelli con Laura.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

delle emozioni, della musica incredibile che ci ha accompagnato nel passato più o meno recente, sicuramente nelle nostre grandi storie d'amore. Io sono Paola Coda e ancora stiamo insieme per le prossime due ore. Come di consueto, ogni sabato, ogni domenica, giriamo un po' per il mondo e per il mondo delle emozioni, e tra poco andremo a scavare un po' di più nelle nostre abitudini, nelle nostre emozioni, appunto quando qualcuno ci piace davvero. Scopriremo che cosa ci piace. Intanto arrivano però i Nuovi Angeli con questa canzone tutta da cantare, Donna Felicità, e poi Panda con Notturno.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra collection si chiama Radiolina sulla spiaggia, lo sappiamo e ci piace sempre tantissimo qui su Romantica Radio. In questo pomeriggio che ormai si fa sempre più sera, parliamo adesso di quello che ci attrae di una persona. Noi romantici siamo appassionatissimi anche di tutto quello che la scienza in qualche modo scopre o conferma, possiamo dire conferma perché in realtà è qualcosa che sappiamo bene, già dal regno animale funziona così, adesso arriva la conferma dalla scienza che l'odore è proprio la primissima cosa che il nostro cervello registra di una persona che ci piace, quindi una persona ci attrae in maniera anche irrazionale senza che ce ne rendiamo conto per l'odore della sua pelle, prima ancora che per il viso, per l'aspetto che vediamo, per tutto quello che possiamo immaginare poi con la fantasia. L'odore della pelle è la primissima cosa che il nostro cervello registra di un potenziale partner, così come funziona un po' nel regno animale, ma la musica anche ci canta tutto questo da sempre, quindi è veramente soltanto una conferma questa che arriva dalle ricerche scientifiche che ci dicono che c'è ancora tanto da studiare da questo punto di vista per capire proprio i meccanismi che si attivano nel cervello nel momento in cui il partner che abbiamo scelto anche in maniera irrazionale basandoci sull'odore della pelle e poi insomma diventa il nostro partner oppure no, che cosa succede nel cervello nei primissimi istanti proprio in cui conosciamo questo partner. Aria di lei canta Umberto Tozzi e mi sembra la canzone ideale dopo questa notizia, e poi arriverà anche Franco Dani con Piccolo amore mio.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: È un sabato sera fatto di viaggi, di tanti italiani che si spostano da una parte all'altra della nostra meravigliosa penisola per andare in vacanza o per tornare dalle ferie, e quindi ci scrivono anche tanti romantici che sono in viaggio e ci raccontano dove si trovano in questo momento. C'è chi rientra dalla costiera amalfitana, come Franco, che ci dice di aver trascorso delle ferie meravigliose come tutti gli anni, sta rientrando al nord, non so in che zona del nord, e dice, come dice il film, si piange anche e soprattutto quando si riparte dal sud. Lo so. C'è poi invece Luisa che con la sua famiglia si prepara per andare in vacanza, per andare nella splendida Puglia, nel Salento, a godersi 2 settimane di mare, di sole e anche un po' di caos, perché sicuramente troverai tanta gente che come te sceglie quelle meravigliose spiagge, ma ne vale la pena assolutamente. Un saluto infine voglio farlo a Tiziana, anche lei si prepara per partire ma per andare molto molto lontano, e sono tanto invidiosa Tiziana perché mi dici che te ne stai andando per 3 settimane in Giappone con questo viaggio organizzato che aspetti da mesi, tutta sola con un gruppo di altre persone che non vedi l'ora di conoscere. Bellissima idea. Poi raccontaci com'era, perché poi lo sai, io sono appassionatissima, voglio sapere tutto. Gino Paoli ci canta Un altro amore e poi Tony Dallara Ti dirò.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio trasforma in poesia anche le giornate più dure. Buon ascolto con Romantica Radio.
1: Ciao, sono Titti e chiamo da Napoli. Volevo farvi i complimenti perché è una radio bellissima e ci fate veramente emozionare.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Qual è il passatempo dell'estate per antonomasia? Sì, proprio lui, il cruciverba. E noi di Romantica Radio vogliamo fare il cruciverba insieme a tutti voi. Siete pronti? Se dico che può essere a Pioli e a Chiocciola, comincia per S di Savona, 5 lettere. Che cos'è? Scrivetemelo al 331-240-7878. Lo sapete, il più veloce conquista uno dei nostri gadget. Pronti?

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Continua la nostra romantica serata, siete con Paola Coda in questo sabato 8 agosto, ben trovati, benvenuti, se avete appena acceso Romantica Radio, noi stiamo insieme fino alle 21 come ogni weekend, dalle 17 di oggi pomeriggio vi trasporto nel mondo meraviglioso della musica, della nostra vita, le canzoni che ci hanno fatto battere il cuore, così come farà anche Gian Paserino. Dopo di me in quest'ultima ora facciamo ancora un po' di giri, un po' di racconti, di storie che ci faranno battere il cuore, dopodiché passaggio di testimone toccherà Giampa, una serata dedicata alle biciclette, ne parleremo dopo. Intanto ricominciamo con la musica e lo facciamo con Michele Zarrillo che tra poco ci canterà Sarabanda e subito con Neil Diamond e September Morn.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano cantare.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Come sempre nell'appuntamento del weekend con Paola si parla anche di animali, è un tema che mi sta a cuore soprattutto d'estate perché è un periodo particolare, ovviamente un periodo in cui ahimè ancora c'è gente che ha il coraggio di abbandonare il proprio animale per partire in vacanza, sembra assurdo ma è così. E poi ci sono notizie che invece mi fanno sorridere, che riguardano le scelte che si fanno per quanto riguarda i cosiddetti pet, gli animali da compagnia. Perché non solo cani e gatti sono scelti dagli italiani, ma sempre più anche piccoli mammiferi, uccelli, rettili e altre specie considerate non convenzionali, un po' di tutto, oltre ovviamente pappagalli, canarini, ma ci sono anche i draghi barbuti, ad esempio i gechi, i leopardini, i conigli, i furetti, i porcellini d'India, cincilla, e ormai insomma alcuni sono addomesticati da generazioni, altri invece conservano abitudini e bisogni che sono molto vicini a quelli della vita selvatica, quindi bisogna sempre stare molto molto attenti alla scelta che si fa del proprio animale domestico, ricordandoci di rispettare la loro natura. E a proposito di animali, manco a farlo apposta, i miei preferiti in assoluto sono i delfini e adoro questa canzone che arriva adesso su Romantica Radio, Domenico Modugno, Delfini, e poi Genova e Stefan, Reporter.

tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: E piano piano arriviamo alla sera inoltrata di questo sabato 8 agosto, magari per molti è l'ora di cena, per tanti altri invece magari è l'ora del ritorno dalla spiaggia, del ritorno a casa o, perché no, di uscire a questo punto da casa per raggiungere gli amici, fare una bella passeggiata in famiglia. In ogni caso Romantica vi accompagna in questa serata dell'8 agosto e proseguirà l'accompagnamento musicale dei ricordi con una serata incredibile che vi aspetta dalle 21 in poi con Giampa Serino. Ci racconterà stasera Giampa le biciclette dell'estate, tra cestini, pinete, lungomari, campanelli e quella libertà accessibile che cominciava pedalando. Una bellissima serata con Giampa dalle 21 in poi, ma abbiamo ancora un po' di cose da fare noi, un po' di cose da svelare, come ad esempio la soluzione del nostro cruciverba. Tutto questo dopo la musica. C'è Vincenzo Spampinato tra poco con E ci sei tu, subito Piccola Venere, I Camaleonti.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: siete fantastici, insuperabili. Vi ascolto perché sono un grande romantico, innamorato delle belle cose della vita, che sono la radio, voi e le donne. Francesco da Castellammare.
1: Romantica, spiaggia, carte, un bel sole, bagno già fatto e compagnia di romantica. Grazie a tutti, Gede e Lori da Marina di Massa.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Cari romantici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del sabato con Paola. Dalle 17 siamo stati insieme, abbiamo attraversato il pomeriggio, la sera e siamo arrivati quasi a ridosso delle 21, come accade sempre ogni sabato, ogni domenica. È pronto Gian Passerino per prendere il testimone di Romantica Radio e tra pochissimo vi parlerà di biciclette e di estati passate, tutto da vivere anche l'appuntamento con Giampa. Ma prima di andare via devo darvi la soluzione del nostro cruciverba. La soluzione era Scala, può essere a Pioli, può essere a Chiocciola, 5 lettere, iniziava con la S ed è Scala la parola di oggi del nostro cruciverba. Quindi complimenti al più veloce che ha inviato la parola Scala al 331-240-7878 e ha conquistato un gadget di Romantica. Io vi aspetto domani sempre dalle 17, sempre qui su Romantica Radio, dopo il Baga, e vi lascio con Gianni Bella che ci canterà subito Sei e poi arriverà anche Inevitabile Follia di Raff. Un bacio a tutti voi e a domani da Paola.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Mie care anime romantiche, buonasera, buonasera e benvenute su Romantica Radio. Io sono Gian Passerino e vi accompagnerò fino a mezzanotte in questo sabato sera che ha già addosso tutta la luce piena di agosto ormai, quella luce che non si spegne di colpo ma che, come dire, ci accompagna e si lascia accompagnare. E proprio per questo, secondo me, sa accendere meglio i nostri ricordi. Vi saluto ovunque voi siate, in auto, magari sulla strada verso un luogo di villeggiatura o magari sul divano, con la finestra aperta per far entrare un filo d'aria o al lavoro magari, ancora al lavoro o magari già a letto, perché no, con la radio in sottofondo. Sarò la vostra compagnia in questa serata in cui parleremo di un oggetto semplice, silenzioso, anche se non sempre, leggero ogni tanto, ma comunque carico di estate, come pochi altri oggetti, la bicicletta. La bicicletta della villeggiatura, quella della casa al mare, delle strade di campagna, la bicicletta che usavamo nei paesini del mare, nelle pinete, nei campeggi, sul lungomare. Ve le ricordate? Avevano il cestino davanti, molto spesso, il sellino che scottava in una maniera incredibile, il fanale che praticamente non serviva perché non illuminava assolutamente nulla e il campanello che suonicchiava, produceva dei suoni cercando di avvisare gli altri della nostra presenza. Insomma, quelle biciclette che per intere generazioni hanno significato una sola cosa, semplicissima ed enorme: libertà. Libertà perché la bici d'estate non era soltanto un mezzo di trasporto, no? Era un'estensione del corpo e della vacanza, ci portava dovunque, verso le persone, verso i luoghi, al mare, al bar, in gelateria, in piazza, alla festa, ci portava dalla nostra comitiva e ci faceva sentire grandi se eravamo piccini, liberi se eravamo giovani, adolescenti, leggeri anche da adulti, no? E qualche volta, diciamolo, le biciclette secondo me hanno fatto cominciare anche certe storie. Lo scopriremo nel corso della nostra serata che ovviamente sarà piena dei vostri racconti, e quindi se volete raccontarmi la vostra bicicletta dell'estate o dove l'avete utilizzata, una pineta, una corsa sul lungomare, un cestino o una persona che vi ricorda una bicicletta con la quale stavate spesso mentre andavate in bicicletta, o una serata che sa ancora oggi di pedali e magari di sale, scrivetemi al 331 240 7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

La bicicletta, ecco di cosa parliamo stasera qui su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino, questo oggetto fantastico che nell'estate italiana ha avuto un ruolo meraviglioso perché in realtà stava a metà fra l'infanzia e l'autonomia, la libertà, non era ancora la grande indipendenza, quella che si raggiungeva con la moto, con lo scooter, con il ciclomotore o con l'automobile, ma non era neppure più il mondo chiuso della casa, oppure di ragazzi non posso venire perché sono a piedi. Era il primo vero allargamento della nostra libertà. Con una bici si arrivava un po' più in là e quel pochino più in là d'estate era ovviamente tutto. Poteva essere la pedalata verso il lido la mattina, il telo arrotolato, il costume già sotto i vestiti. Poteva essere il giro nel pomeriggio in pineta all'ombra quando c'era troppo sole. Poteva essere la corsa verso il lungomare la sera, i capelli magari erano ancora umidi e la camicia leggera. Poteva essere il tragitto verso la gelateria, verso la piazza, verso un campeggio dove c'erano i nostri amici. E in tutti questi casi la bici faceva una cosa bellissima, trasformava lo spostamento in estate, aveva il sapore dell'estate. E poi le bici da vacanza avevano spesso un carattere tutto loro, no? Più vecchie erano, più ci piacevano. E poi più vecchie erano, più robuste erano. Quasi sempre erano un po' sgangherate, a volte ce le facevamo prestare, comunque erano perfette per quei pochi chilometri che sembravano già un'avventura. Ve le ricordate che avevano il cestino davanti o il portapacchi dietro? Alcuni avevano la canna al centro, quelle più vecchie, su cui far salire l'amico o l'amica, le ruote c'era sicuramente chi ce le aveva sporche di sabbia o di polvere, insomma ogni dettaglio, campanelli compresi, aveva già dentro il sapore di un'estate che non doveva essere raccontata ma che andava vissuta.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

I vostri messaggi che stanno arrivando al 331-240-7878 sembrano tutti uscire dallo stesso luogo. Che ne so, da una strada verso il mare, un cortile in cui le biciclette stavano appoggiate una accanto all'altra come se anche loro facessero parte della compagnia. C'è scritto Lucia da Bari che dice: ciao Giampa, per me la bici dell'estate era quella col cestino davanti. Il telomare lo mettevo sotto il sedere perché la sella mi faceva malissimo. Solo a pensarci mi sento già in vacanza. E poi Marco da Napoli scrive: sai che le pedalate serali sul lungomare con gli amici sono una delle immagini più forti che ho delle mie prime estati in libertà? Ne sono sicuro, caro Marco. Poi ci ha scritto Leli da Torino: sai Giampa, la bici mi faceva sentire più grande ma anche più leggera. Per me era un modo di muovermi senza fretta e senza peso. Pedalavo ma molto lentamente. Davide da Palermo ha scritto: ciao a tutti voi di Romantica Radio. Io ho dato il mio primo vero passaggio su una bici in una sera d'agosto. Ancora oggi mi sembra una scena da film perché alla fine del tragitto ci fermammo e ci baciammo. E poi ci ha scritto Francesco da Genova: le estati più belle della mia vita hanno sempre avuto una bicicletta come protagonista, anche quando non è il ricordo principale, la bicicletta c'era. È vero, la bici non è sempre il centro della scena di questi ricordi, no? Ma quasi sempre lì, a volte sullo sfondo, a volte in primo piano, ma comunque tiene insieme questo paesaggio estivo, una presenza discreta ma decisiva. Continuate a scriverci, vi ricordo il numero 331 240 7878.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Che grande fascino le biciclette di una volta, quelle che ci ricordiamo delle nostre vacanze e delle quali stiamo parlando questa sera qui su Romantica Radio con la voce di Gian Passerino. Sai, biciclette che tutto sommato ci insegnavano una libertà che non doveva essere aggressiva, secondo me. Non avevano il rombo dei motori, velocità, fuga, esagerazioni, no? C'era una libertà più leggera a misura di sguardo e di incontro. In bici non è che si passava semplicemente in un posto, ci si fermava, si rallentava, si poteva salutare qualcuno, guardare meglio, e questo quando si è giovani, ma non soltanto quando si è giovani in realtà, però comunque cambia molto il modo in cui si vive l'estate. Biciclette che secondo me permettevano anche una forma di corteggiamento, no? Andare in due, ne abbiamo parlato prima, o pedalare affiancati, o aspettare qualcuno all'angolo, arrivare con la bici al muretto e fermarsi a chiacchierare, fare finta di non avere una meta precisa. Io sono sicuro che ci saranno stati tantissimi flirt, tantissime simpatie, definiamole così, tante amicizie o magari tanti amori estivi che sono passati proprio per quelle due ruote e per quei tragitti brevi che sembrano, secondo me, sempre abbastanza lunghi da poter far succedere qualcosa. Oggi ovviamente abbiamo più mezzi, no? Lo scooter, l'automobile, l'auto elettrica, il cinquantino, ci sono le bici elettriche, io li vedo sfrecciare sti ragazzini con queste bici elettriche, insomma, tanta velocità, e va bene così, insomma, è una, come dire, novità figlia dei tempi. Proprio per questo però secondo me sentiamo ancora più forte la tenerezza di quella libertà di un tempo che era, era pedalata, quindi si esibiva di meno, era meno rumorosa, ma probabilmente molto più umana.

Restate con noi, amici di Romantica Radio, restate con me, Gian Paserino, perché tra poco continuiamo a pedalare dentro le estati italiane, che ce lo ricordiamo sono fatte di pinete, di gelaterie, di bar, di lungomari, di salite leggere fatte in bicicletta, perché noi stasera stiamo parlando proprio delle biciclette d'estate, che a volte usavamo anche per scendere verso il mare a velocità folli e i freni non sempre erano affidabilissimi, i cestini pieni di cose che sembravano già dirci che eravamo in vacanza. Insomma, stiamo parlando del primo vero spazio personale di libertà che tanti hanno avuto d'estate, uno spazio tra la casa e il resto del mondo, no? In cui pedalando si imparava a stare un po' più dentro la propria vita in maniera un po' più indipendente. Allora tra poco torniamo proprio lì, nel punto in cui una bici bastava per far sembrare il mondo tutto più grande.

Sono passate da poco le 22, mie care anime romantiche. La nostra notte, quella di Romantica Radio, quella con la voce di Gian Paserino, continua a scorrere con una grande leggerezza, piena dei ricordi che soltanto certi oggetti semplici e amatissimi sanno portarci dietro. Mi auguro siate ancora in giro, perché è una bella serata, quindi bisogna godersela. Se siete in macchina, potrebbe esservi tornata in mente l'estate in cui la macchina la sognavate solamente e usavate una bici precisa, magari azzurra, rossa, col sellino largo, col portapacchi. Saluti a tutti voi, magari anche a quelli che sono sul divano e stanno pensando a un luogo dove andavano in bicicletta, il lungomare, la pineta o una pedalata con qualcuno accanto. Dai, mi piacerebbe soffermarmi proprio su questo, sui luoghi in cui le biciclette dell'estate venivano utilizzate, perché la bici d'estate aveva bisogno di paesaggi giusti, no? La pineta, per esempio, era perfetta perché era fresca, ombrosa, profumata, già un po' romantica di suo. O il lungomare, che era un altro regno delle biciclette. Pedalare lì magari la sera con il mare accanto, le luci dei bar, aveva sempre il sapore di una libertà un po' più elegante. E poi c'erano le strade dei paesi, le vie verso il forno per andare a prendere i cornetti, la piazza o arrivare al Lido con la bicicletta, il campeggio in cui si andava in giro tutti quanti insieme, o si raggiungeva la casa dei nonni o si girava per le viuzze di una strada di campagna. Raccontatemi il vostro tragitto estivo in bicicletta preferito, dai, scrivetemi al 331 240 7878 oppure ci scrivete via mail a redazione@romanticaradio.it.

Visto che stiamo parlando di biciclette stasera con me, con Gian Paserino, qui su Romantica Radio, vorrei portare un po' la vostra attenzione su quando in bici si andava in gruppo. Ma ve lo ricordate? Il gruppo che si muoveva insieme, tutti quanti in bici, una piccola comunità ambulante di ragazzi, ragazze, ma anche a volte con cugini, sorelle, fratelli, tutti insieme, ognuno con il proprio ritmo, ma con lo stesso tragitto. Non c'era grande coordinazione, erano gruppi, insomma, un po' confusionari lungo il mare per il paese, però quei gruppi che si formavano in bicicletta d'estate erano anche una forma di compagnia, no? Si aspettava chi era più lento, si faceva il giro in più, ci si fermava a comprare una granita, si lasciavano le bici appoggiate tutte vicine a un muretto e già quell'immagine diceva siamo qui, e da lì partiva una serata. Oggi forse ci spostiamo di più, però ci accompagniamo di meno tra noi, no? Le biciclette invece ci obbligavano ad una vicinanza dolce, un ritmo condiviso, una forma di conversazione fatta anche di pause. E per questo forse ci sembrano così vicine alla bellezza, perché non erano soltanto movimento, ma erano un modo per stare tutti insieme.

0: dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

altri vostri messaggi che ci sono arrivati al 331 240 78 78. Qui a Romantica Radio ci ha scritto Paola da Firenze, che dice: ciao Giampa, la bici d'estate era il mio primo vero mezzo di indipendenza, senza la durezza e il chiasso dei motori, e soprattutto gratis, non dovevo metterci la benzina. È vera, vera questa cosa, insomma, si andava solo di polpacci. E poi ci ha scritto Tony da Palermo: per me le pinete in bicicletta sono ancora oggi uno dei paesaggi più romantici che conosco. Spesso mi piace prendere la bici, oggi lo faccio con i miei figli e i miei nipoti e ce ne andiamo in giro per ore nelle pinete intorno a Palermo. E poi ci ha scritto Lena da Roma: andare in due su una bici stretti, ridendo e un po' sbilanciati, è una scena che non smette mai di commuovermi, Giampa. Vorrei tanto poterlo fare ancora. Tranquilla che troverai il modo per poterlo fare. E poi Mario da Bari ha scritto: le bici ci davano tempo, oggi il tempo più della velocità è ciò che mi manca di più e che vorrei poter ritrovare. Magari si potesse comprare il tempo da qualche parte, amico mio. E poi per concludere Luca da Genova scrive: Giampa, forse ci emozionano ancora tanto le biciclette perché erano una libertà accessibile, tutti potevano permettersi una bici anche un po' sgangherata, a volte sistemata davvero con il nastro adesivo, ma era una libertà piena di estate, una libertà quotidiana. È vero, il segreto forse era questo: la bici non era irraggiungibile, era lì, pronta, concreta, quotidiana, e forse proprio per questo riusciva a cambiare tutto con pochissimo. Continuate a scriverci, vi ripeto il numero: 331 240 78 78.

0: romantica. Le emozioni che arrivano al cuore.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

come sempre mi piace alzarmi qui dalla mia postazione, me ne vado un po' in redazione a guardare le mail che ci state scrivendo, e in particolare ho trovato questa di Erika che ci ha scritto dalla Calabria e scrive: penso che la bici d'estate ci manchi perché era un modo di allargare il mondo senza perdere il contatto con quello che ci stava attorno, una specie di roba che ci faceva viaggiare, no? Lei ha colto, grazie Erika per la tua mail, secondo me un aspetto essenziale, perché con la bicicletta non ci si isolava dal paesaggio, si diventava parte del paesaggio, lo si attraversava, cioè per intenderci si sentiva l'odore della pineta o il sale che ci restava addosso se pedalavamo sul lungomare, il caldo nelle ore di punta, le voci delle persone, il rumore delle onde del mare, le risate, le cicale mentre tornavamo nel nostro bungalow o in tenda in campeggio, anche la fatica della pedalata, no? Era un aspetto davvero bello, era una libertà immersa nel mondo, non separata da esso, come spesso accade oggi quando siamo in auto. E forse in un'estate questo è uno dei doni più grandi che si possano ricevere.

Amici miei, fra poco entriamo nell'ultima parte di questa notte insieme su Romantica Radio con Gian Paserino che vi sta parlando, e proprio lì nell'ultima parte proveremo a capire perché le biciclette dell'estate continuano a sembrarci così cariche di tenerezza, di giovinezza e di una felicità pulita. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto delle ruote, dei pedali, del fanale che non funzionava, dei campanelli un po' sgangherati, ma stiamo parlando di una maniera lenta e leggera e sicuramente bellissima di andare incontro alla propria vita. E allora tra poco torniamo proprio lì, tra un cestino, un campanello e una strada di mare.

sono passate da poco le 23, amici. Siete con Gian Paserino su Romantica Radio. Questa è l'ora in cui certi tragitti sembrano diventare un po' più nitidi, no? Le case diventano silenziose e basta poco per sentire di nuovo il rumore di una bici. Eh sì, perché proprio di bici stiamo parlando stasera. Provate a drizzare le orecchie. Sentite questo rumore, sono le ruote di una bici sulla ghiaia. Un rumore bellissimo, ma anche sul lungomare, sulla strada del paese. Stasera stiamo parlando delle biciclette dell'estate e non solo. Anche di una cosa più grande, di tutti quei mezzi semplici che ci hanno insegnato a sentirci liberi senza staccarci dal mondo. Se volete potete scrivermi la vostra. Va benissimo, un WhatsApp al 331-240-7878 oppure una mail a redazione@romanticaradio.it. Raccontatemi un po' la vostra bici del cuore, se ve la ricordate, o il giorno in cui avete fatto una pedalata che in fondo non avete mai smesso davvero di portarvi dentro.

da tempo e questi anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere,

Mi stavo chiedendo perché queste biciclette ci restano così vicine. Forse perché non ci portavano solo da un punto all'altro. Che ne dite? Stasera stiamo parlando su Romantica Radio delle biciclette che usavamo da ragazzi d'estate. Ve le ricordate? Non erano solo un mezzo di trasporto, ci accompagnavano dentro l'estate emotivamente, nei ritmi lenti dell'estate, negli incontri estivi, nei tragitti brevi ma pieni di cose, nei pomeriggi assolati e nelle serate fresche. Erano dei mezzi di trasporto sicuramente, ma anche delle piccole promesse quotidiane di libertà. Ci sentivamo più liberi di fare le cose. Ieri tutto questo accadeva con più naturalezza, no? Con le bici, più lentezza, meno tecnologia, meno fretta. Oggi ci spostiamo meglio, siamo più veloci, più organizzati. Però forse proprio per questo ci manca quella libertà più vicina al corpo, una libertà più fedele al paesaggio, una libertà più semplice e secondo me più intensa. E allora quindi non è soltanto la bici a mancarci, ci manca la maniera in cui salendoci sopra su quel sellino scomodo il mondo sembrava subito un po' più aperto, sicuramente più nostro e molto più a portata di mano.

ultimi messaggi di questa notte che ci avete inviato qui a Romantica Radio. Giovanni ci ha scritto da Roma: non mi manca soltanto la bicicletta, scrive, mi manca la ragazza che vedevo ogni volta che ci salivo sopra d'estate, quindi sono una specie di rito scaramantico. Poi ci ha scritto Mariano da Napoli: le bici mi hanno insegnato che si può essere liberi anche senza andare lontano, bastano poche centinaia di metri per vedere il mondo da una prospettiva diversa. Sono d'accordo, d'accordo con te. E poi Arianna da Bari ha scritto: ciao Giampa, il lungomare in bicicletta è una delle immagini più romantiche che porto dentro, mi sentivo felice e non lo sapevo. E poi Alice da Genova ha scritto: sai, forse ci emozioniamo così tanto quando pensiamo alle biciclette di un tempo, perché ci ricordano che la felicità qualche volta è fatta davvero di tanta semplicità. È vero, hai ragione, cara Alice, non ci manca semplicemente quell'oggetto, ci manca quella libertà, no? Piccola, accessibile e piena di estate che le biciclette riuscivano a regalarci ogni giorno. Eravamo felici e non lo sapevamo.

Questa sera su Romantica Radio con Gian Paserino abbiamo chiacchierato di biciclette, ma non soltanto. Abbiamo parlato dei luoghi dove quelle biciclette se ne andavano in giro, no? Paesini, lungomari, pinete, spiagge, a volte viuzze di campagna. Abbiamo parlato anche di complicità, di coraggio, di solidarietà. Anche di qualche primo amore che è sbocciato proprio grazie a qualche bicicletta. Insomma, tutto quel mondo estivo che si lasciava attraversare bene soltanto da chi non aveva fretta, ma tanta voglia di pedalare. Sono convinto che stasera vi sia tornata in mente una persona, o una strada, una pineta, un campanello, una serata speciale. Quell'immagine ve la dovete tenere stretta perché, come diciamo sempre, i ricordi non servono semplicemente a tornare indietro. Ma io sono sicuro che in questo caso servono a ricordarci che siamo stati felici anche con dei mezzi semplicissimi, con delle cose anche abbastanza elementari come una bicicletta, purché ci portassero nel posto giusto del cuore, per esempio.

Siamo quasi alla fine di questa notte insieme, amici, e prima di salutarvi voglio dirvi grazie. Da Gian Paserino vi arrivi un grazie enorme per i vostri messaggi, per aver condiviso i vostri ricordi, per il modo in cui avete trasformato questa puntata, che lo ricordiamo era dedicata alle biciclette d'estate, in un racconto pieno di libertà, di estate e di tenerezza. Vi ricordo che tra pochissimo la nostra notte continua con Alex Poli e con Romantica Night, quindi restate con noi perché sarà una notte fatta di fascino, di musica e di parole giuste, con la voce giusta, che sapranno stare accanto a tutti questi ricordi con la delicatezza più corretta.

mie care anime romantiche, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio a bordo di una bicicletta estiva nel corso di questa serata qui su Romantica Radio. Prima di salutarvi voglio lasciarvi come sempre qualcosa, un piccolo pensiero. Non dimenticate mai le cose semplici che vi hanno insegnato a sentirvi liberi, perché molto spesso sono proprio quelle cose lì a lasciarci le strade più belle nella memoria. E quindi abbiate sempre cura, per esempio, di quelle pedalate d'estate che anche dopo tanti anni continuano a farvi sentire il vento buono addosso. Tra poco la nostra notte continua con Romantica Night e con la voce intima di Alex Poli. Per me è tutto. Buonanotte da Giampa e da Romantica Radio.

0: Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni. Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, di notte.

0: Amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.
1: So asciude bazzete, e tu, sì, si asciude bazze pure tu. No,

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore, che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.
2: Va bene così, non chiedo di più, l'amore è un sapore.

d'inverno capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui.

0: siamo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto. Una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia. È un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.